0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

the 21st century.

0: The Nerd Night, la notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere, in versione integrale, da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: Third Night. La notte da intenditore.
1: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night. La notte da intenditore.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: Nerd Night, la notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere, in versione integrale, da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night. La notte da intenditore.
1: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night. La notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: Third Night. La notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night. La notte da intenditore.
1: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night. La notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: Third Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

sembra quasi un sogno, ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Il passato, se passato, non è più la soluzione. Nah. Il passato, se passato, non è più la soluzione. Già.
1: Radio 3 Network.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

ascolta sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Radio 3 Network presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
1: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
4: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
5: Pronti? Azione!
6: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
5: Qual è il piano?
7: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
6: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
5: Non conosco avventurieri migliori.
6: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
8: Chiudi gli occhi, che note sono?
9: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
10: Da regista premio Oscar Daniel Roer.
11: Vuoi fare soldi veri?
12: Chiamami.
10: Un thriller emozionante.
13: Scordatelo, ho chiuso.
10: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
14: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
15: Io sono solo un accordatore.
10: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
0: Radio 3 Network ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
16: Trascorri la tua mattina in compagnia di Radio 3 Network. Pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Il weekend inizia all'insegna del maltempo su buona parte dell'Italia a causa di un vortice depressionario. Nelle prossime ore piogge e temporali interesseranno gran parte del paese. Nel pomeriggio la situazione tenderà progressivamente a migliorare, ma dei fenomeni potrebbero ancora registrarsi soprattutto al nord-est e su parte delle regioni centrali, localmente al sud. Massime in ulteriore lieve calo con valori decisamente sotto media. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio 3 Network.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Sono le 7:30 minuti, Popolare Network, buongiorno, le notizie.
3: Il viaggio in Cina di Donald Trump riaccende la tensione su Taiwan. Rientrando dalla storica visita di Stato da Pechino, il presidente degli Stati Uniti ha detto di essere contrario all'indipendenza di Taipei dalla Cina, precisando poi che da parte di Xi Jinping non c'è stata nessuna minaccia nei confronti di Washington. Il governo taiwanese ha risposto rivendicando la propria indipendenza, aggiungendo che al momento resta confermato l'acquisto di armi concordato con gli Stati Uniti. Il nodo dell'autonomia di Taipei è stato uno dei temi chiave del vertice tra Stati Uniti e Cina, che ha portato disgelo diplomatico e accordi commerciali per entrambe le parti. Il presidente cinese ha accettato l'invito a Washington per settembre.
2: Al centro del faccia a faccia tra Trump e Xi Jinping anche il conflitto in Iran e soprattutto la riapertura dello stretto di Hormuz. Il confronto non ha portato però ad immediate conseguenze concrete. La tregua tra Teheran e Washington resta in vigore, ma un accordo per la fine della guerra sembra ancora lontano. L'emittente CNN riporta in queste ore che Trump non è mai stato così vicino a riprendere il conflitto. Intanto ieri sera sarebbero partiti dal porto siciliano di Augusta i due cacciamine italiane che potrebbero intervenire nello stretto a tregua consolidata. Per ora sono diretti a Gibuti attraverso lo stretto di Suez, raggiungeranno il Golfo tra circa un mese.
3: Israele e Libano hanno prorogato di altri 45 giorni il cessate il fuoco che sarebbe terminato domenica. La decisione è arrivata ieri sera al termine di due giorni di colloqui a Washington. È già stata fissata anche la prossima data per il terzo round negoziale, il 2 e il 3 giugno, sempre negli Stati Uniti. La tregua concordata resta però sulla carta. L'esercito israeliano continua ad attaccare soprattutto il sud del Libano. Ieri, in quella che viene presentata come una lotta mirata contro Hezbollah, Israele ha preso di mira un centro sanitario, uccidendo 6 persone, di cui 3 paramedici.
2: I bombardamenti israeliani continuano anche nella striscia di Gaza, nonostante anche qui sia in vigore da mesi un cessate il fuoco tra Tel Aviv e Hamas. Ieri sera, dopo un pesante bombardamento su Gaza City, il premier israeliano Netanyahu ha rivendicato l'uccisione del comandante delle brigate al-Qassam, Izzal Din Haddad. La morte del leader di Hamas non è stata ancora confermata, ma fonti mediche della striscia denunciano che nell'attacco sono morte 8 persone e ne sono state ferite oltre 30.
3: Il primo ministro britannico Keir Starmer potrebbe dimettersi a favore del sindaco di Manchester, Andy Burnham. Lo scrivono questa mattina il Daily Telegraph e altri quotidiani britannici. 2 giorni fa Burnham ha annunciato la sua intenzione di candidarsi alle elezioni supplettive per la Camera dei Comuni. Se eletto in Parlamento potrebbe aspirare alla carica di primo ministro. Fonti citate dal Telegraph affermano che Starmer starebbe valutando di dimettersi, ma solo se le diverse fazioni all'interno del partito laburista si unissero attorno al sindaco di Manchester.
2: È stata alla fine convocata per il 27 di maggio la commissione di vigilanza Rai, da mesi bloccata dalla maggioranza che disertava le sedute rendendo nulle le convocazioni. Il nodo è la nomina del presidente del CDA Rai, su cui i partiti di governo non riescono a trovare un accordo. Lo stallo è stato interrotto soltanto grazie al gesto estremo di Roberto Giacchetti, deputato di Italia Viva, che da 12 giorni aveva avviato uno sciopero della fame e ieri, vista l'assenza di reazione, aveva minacciato di cominciare anche quello della sete, ottenendo dunque dai partiti la promessa di riavviare i lavori. Prendo atto della disponibilità. Dispiace molto che si sia dovuti arrivare al gesto estremo di Giacchetti per avere una cosa normale come una seduta di commissione, il commento della presidente della vigilanza Rai Floridia.
3: Restano in carcere i 4 minorenni accusati dell'omicidio di Bakary Sako, il bracciante 35enne di origine maliana, ucciso una settimana fa nella città vecchia di Taranto. Il GIP ha escluso l'aggravante dei futili motivi, ma ha deciso per la permanenza in carcere. Uno di loro ha confessato di aver dato 3 coltellate e invocato la legittima difesa. Avevo paura che ci aggredisse, ha detto al giudice. Gli altri sostengono di non aver capito cosa stesse succedendo. È stata intanto sospesa la licenza del bar dove Sako aveva cercato rifugio dagli aggressori e dal quale era stato cacciato già dopo le coltellate.
2: 7:35 minuti è tutto per questa edizione, la prossima al giornale radio alle 8:30, grazie per l'ascolto, a più tardi.
1: Popolare Network.

0: trascorri la tua mattina in compagnia di Radio 3 Network.
1: Radio 3 Network.

0: Il disco promotion della settimana è In Times of Dragons di Tori Amos.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dal maltempo, segnaliamo che sta piovendo su varie zone della Toscana, raccomandiamo di moderare la velocità e di mantenere la distanza di sicurezza. Per la mobilità il traffico al momento regolare su strade e autostrade della Toscana. Siamo al TPL, Autorine Toscane informa che a causa dei lavori per la sostituzione del ponte alpino e la conseguente chiusura al transito del ponte dal 25 maggio fino al 14 settembre, le linee urbane di Firenze 10, 11, 17 e 20 modificheranno il loro percorso con deviazioni e limitazioni. Sono previsti provvedimenti di circolazione anche per il traffico ferroviario. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.

ascolta sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

0: Il weekend inizia all'insegna del maltempo su buona parte dell'Italia a causa di un vortice depressionario. Nelle prossime ore piogge e temporali interesseranno gran parte del paese. Nel pomeriggio la situazione tenderà progressivamente a migliorare, ma dei fenomeni potrebbero ancora registrarsi soprattutto al nord-est e su parte delle regioni centrali, localmente al sud. Massime in ulteriore lieve calo con valori decisamente sotto media. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Non siamo sottomessi a Pechino, così Taiwan replica a Donald Trump, che dopo l'incontro con Xi Jinping si allinea a Pechino e dice no all'autonomia dell'isola. Dal vertice la Casa Bianca incassa il disgelo diplomatico e accordi commerciali, ma nessun impegno concreto sull'Iran. Israele e Libano concordano una proroga del cessate il fuoco di altri 45 giorni, ma la tregua resta sulla carta. Tel Aviv continua a bombardare il sud del paese. Solo ieri 6 le vittime, 3 erano paramedici. Raid aerei anche sulla striscia. L'esercito rivendica l'uccisione di un leader di Hamas. 8 i palestinesi uccisi. Rai via libera alla convocazione della commissione dopo la protesta eclatante di Giachetti. Il nodo resta l'elezione del presidente del CDA. La presidente di commissione Floridia, prendo atto ma triste che si sia dovuto attendere il gesto estremo. Taranto, i 4 minorenni restano in carcere. Un 15enne ha confessato le coltellate. Dettagli degli ultimi istanti di vita di Sacco Baccarella, cacciata dal bar, l'acqua versata addosso quando era già morto, i passanti che alzano le spalle e parlano di sceneggiata. Ora il comune gli intitola lo sportello immigrazione. Attenzione tardiva e di facciata, accusa l'associazione Babele. Buongiorno ascoltatori e ascoltatrici, sono le 8:31, la prima edizione del giornale di Popolare Network. E cominciamo con il viaggio in Cina di Donald Trump, che riaccende la tensione con Taiwan. Rientrando da Pechino, il presidente degli Stati Uniti ha detto di essere contrario all'indipendenza di Taipei dalla Cina. Il governo taiwanese ha risposto rivendicando la propria autonomia, ricordando a Washington i suoi impegni per la tutela della propria sicurezza, compresa la vendita di armi, e anche grazie all'allineamento di Trump alle richieste cinesi su Taipei, uno dei temi chiave del vertice tra Stati Uniti e Cina, che Washington rivendica da questo faccia a faccia il disgelo diplomatico e gli accordi commerciali. Ma questa storica visita ufficiale, la Casa Bianca sperava di più. Allora andiamo in Cina, ci colleghiamo in diretta col nostro collaboratore Gabriele Battaglia. Gabriele, buongiorno.
1: Buongiorno Diana. Sì, beh, se possiamo sintetizzare, questa visita di Trump in Cina è stato un sontuoso nulla di fatto, perché al di là delle grandi celebrazioni in cui Trump è stato veramente trattato da ospite d'onore, le versioni, le due versioni sono, non dico discordanti, ma sono state veramente, hanno parlato di due cose differenti. Basti vedere per esempio la politica estera. Quello che premeva Pechino per esempio era il dossier Taiwan. Ebbene, Xi Jinping ha lanciato il monito a Trump e ha ribadito il fatto che nessuna indipendenza di Taiwan dovrebbe essere mai sostenuta dagli Stati Uniti, e dall'altro lato però nella versione statunitense non si è accennato alla questione Taiwan. Viceversa, sull'Iran, al di là delle grandi dichiarazioni della Casa Bianca in cui hanno detto che la Cina non è d'accordo, o meglio è d'accordo con gli Stati Uniti per quanto riguarda il divieto al nucleare per Teheran e l'apertura di Hormuz, nulla di tutto questo c'è nella versione cinese. Quindi dovremo aspettare per vedere se ci saranno effettivamente dei fatti concreti. Bisognerà aspettare probabilmente la visita a settembre di Xi Jinping negli Stati Uniti, se ci sarà, che arriverà a ridosso delle elezioni di medio termine per Donald Trump. Diciamo che la Cina è il messaggio che è passato alla propria la popolazione cinese, è stata quella di una Cina che ormai è diventata centro del mondo, ormai anche dal punto di vista diplomatico, con tanto di immagini sul quotidiano del popolo in cui Xi Jinping appariva sempre sorridente, aperto, mentre Trump con il grugno è piuttosto serio. Ecco, tutto questo si può dire finora di questo viaggio, un sontuoso nulla di fatto, ribadiamo. A te Diana.
0: Grazie Gabriele Battaglia, al centro del faccia a faccia di cui abbiamo appena parlato tra Trump e Xi Jinping c'era anche naturalmente, lo avete sentito, il conflitto in Iran e soprattutto la riapertura dello stretto di Hormuz. Il confronto non ha portato però ad immediate conseguenze concrete. Formalmente la tregua tra Teheran e Washington resta in vigore, ma un accordo per la fine della guerra sembra ancora lontano. L'emittente CNN anzi riporta in queste ore che la Casa Bianca non è mai stata così vicina a riprendere il conflitto. Sentiamo il servizio di Farian Sabahi.
2: La Casa Bianca sperava di ottenere di più dalla Cina sul conflitto in Medio Oriente, ma Pechino non è andata oltre la richiesta di un cessate il fuoco permanente. E a mettere in bocca a Xi le parole più forti sul tema è stato il presidente Trump, che descrive la Cina contraria all'atomica dell'Iran e favorevole alla riapertura dello stretto di Hormuz, punti su cui di fatto Pechino ufficialmente tace. Intanto il presidente Trump afferma di aver perso la pazienza con l'Iran e minaccia nuovi attacchi. Durante la visita a Pechino, Trump ha avvertito che gli Stati Uniti potrebbero ristabilire l'ordine ancora una volta. Ha detto di aver accettato la tregua per fare un favore al Pakistan, pur non condividendone personalmente l'idea. Trump ha inoltre sottolineato che lui e il leader cinese condividono opinioni molto simili sulla necessità di porre fine al conflitto e riaprire lo stretto. Riguardo ai dissidi interni all'Iran, Trump ha esortato i leader dei vari gruppi di potere a raggiungere un accordo. Sulla questione delle scorte di uranio arricchito, Trump ha minimizzato l'importanza della questione. Ha detto: mi sentirei meglio se quelle scorte le avessi io, ma penso che sia più una questione di pubbliche relazioni che altro. Trump ha anche sottolineato che una sospensione dell'arricchimento per 20 anni potrebbe essere sufficiente, ma le garanzie di Teheran devono essere reali. Intanto il ministro degli esteri iraniano Araghchi ha dichiarato che Teheran desidera continuare i negoziati con gli Stati Uniti, riconosce una mancanza di fiducia in Washington e aggiunge che Teheran accoglie

0: La proroga dunque è di altri 45 giorni, un mese e mezzo, prevede che i negoziati intanto continuino. Il prossimo appuntamento è il 2 e 3 giugno sempre negli Stati Uniti. Il 29 maggio però già verrà avviato al Pentagono un dialogo sulla sicurezza con delegazioni militari di entrambi i paesi. La mediazione di Washington resta dunque cruciale, perché Israele invece spinge per portare avanti la sua battaglia contro Hezbollah, che, lo ricordiamo, non partecipa ai colloqui e ha ribadito più volte che non intende rispettare nessun cessate il fuoco. Il ruolo degli Stati Uniti come mediatore permette però anche ad Israele di continuare a bombardare il Libano. Di fatto, da questo punto di vista, la tregua resta solo sulla carta. L'esercito attacca in particolare il sud del paese, demolendo con le ruspe interi villaggi. È proprio in corso in questi momenti un bombardamento sulla città di Yomur al-Sakif, mentre è stato emanato un nuovo ordine di evacuazione per diversi quartieri della città di Tiro. Ieri Israele ha preso di mira anche un centro sanitario, uccidendo 6 persone, di cui 3 paramedici. I bombardamenti israeliani continuano anche nella striscia di Gaza, nonostante anche qui sia in vigore da mesi un cessate il fuoco tra Tel Aviv e Hamas. Ieri sera, dopo un pesante bombardamento su Gaza City, il premier israeliano Netanyahu ha rivendicato l'uccisione di un alto comandante di Hamas, morte che non è ancora stata confermata da parte palestinese. Fonti mediche della striscia parlano invece di 8 palestinesi uccisi e di altri 30 feriti.
1: Grazie Sara Milanese. Ed è stata una notte di bombardamenti incrociati quella appena trascorsa tra Russia e Ucraina. Mosca ha dichiarato l'abbattimento di oltre 130 droni sul suo territorio. Kiev, da parte sua, denuncia attacchi sulla regione di Odessa, condanna le infrastrutture portuali e a edifici residenziali. Intanto è salito a 24 il numero di morti per i raid russi sulla capitale Kiev nella notte tra mercoledì e giovedì, dopo la tregua per la festa russa della vittoria. Il 9 maggio il conflitto è ripreso con maggior vigore anche sul campo. Il primo ministro britannico Keir Starmer potrebbe dimettersi a favore del sindaco di Manchester Andy Burnham, lo scrivono questa mattina diversi quotidiani britannici. 2 giorni fa Burnham aveva annunciato la sua intenzione di candidarsi alle elezioni suppletive per la Camera dei Comuni. Se fosse eletto in Parlamento potrebbe aspirare alla carica di primo ministro. Fonti citate dal Telegraph affermano che Starmer starebbe seriamente valutando l'ipotesi di dimettersi, ma solo se le diverse fazioni all'interno del partito laburista si unissero proprio intorno al nome del sindaco di Manchester. È stata alla fine convocata per il 27 maggio la commissione di vigilanza Rai, da mesi bloccata dalla maggioranza che disertava le sedute rendendo nulle le convocazioni. Il nodo riguarda la nomina del presidente del CDA Rai. Lo stallo è stato interrotto soltanto grazie al gesto estremo di Roberto Giachetti, che da 12 giorni aveva avviato uno sciopero della fame e ieri, vista l'assenza di reazioni, aveva minacciato di cominciare anche quello della sete, ottenendo poi dai partiti la promessa di riavviare i lavori. Abbiamo chiesto un commento a Vincenzo Vita, giornalista politico italiano da sempre impegnato sui temi della comunicazione e della pubblica informazione.
2: Ma dunque, intanto massima solidarietà a Roberto Giachetti, perché ha fatto un'iniziativa che ovviamente rientra molto nella storia radicale da cui Giachetti proviene, ma è molto opportuna e molto pertinente, perché la commissione di vigilanza è bloccata dall'ostruzionismo della destra, perché non ci sono i numeri sufficienti affinché venga dato il gradimento a Simona Agnes, designata dal governo come nuova presidente della RAI. La cosa si trascina da mesi e mesi. Non ci sono i voti perché giustamente le opposizioni non vogliono votare una figura non discussa, e peraltro a causa del blocco parallelo, questa è la chiave di lettura, della riforma sulla RAI, che sta in una commissione del Senato, lo ferma, in quanto anche lì la maggioranza non ha alcun interesse, perché c'è Telemeloni che basta e avanza per riformare la RAI, come chiede l'Europa con l'European Media Freedom Act, dove qui rischiamo l'infrazione ormai di giorno in giorno.
1: Restano in carcere i 4 minorenni accusati dell'omicidio di Bakary Sacco, il bracciante 35enne di origine maliana, ucciso una settimana fa nella città vecchia di Taranto. Il GIP ha escluso l'aggravante dei futili motivi, ma ha deciso per la permanenza in carcere. Uno di loro, un 15enne, ha confessato di avere dato le tre coltellate, ha poi invocato la legittima difesa, gli altri sostengono di non avere capito che cosa stesse succedendo. È stata invece sospesa la licenza del bar dove Sacco aveva cercato rifugio dagli aggressori e dal quale era stato cacciato, trascinato fuori dal bar.

0: bar, l'uomo è morto dissanguato sul marciapiede. Ieri il sindaco di Taranto ha annunciato di voler intitolare lo sportello immigrazione del comune, una mossa tardiva e di facciata, secondo Enzo Pilò, presidente dell'associazione tarantina Babele.
1: Questa intitolazione l'abbiamo tutti trovata un'operazione molto discutibile e inopportuna, in quanto il sindaco si è espresso in ritardo con un'impostazione tutta securitaria. Non c'è stata alcuna partecipazione dell'amministrazione a questo gravissimo episodio, e che questa cosa è stata usata proprio per cercare una via di uscita e non assumersi una responsabilità politica sulla assenza completa di questa amministrazione su questo gravissimo episodio. Tra l'altro, spacciando anche durante questa cerimonia che il comune si sarebbe assunto il carico della spesa per il rimpatrio della salma, quando già la FLAI CGL aveva annunciato pubblicamente durante il presidio che se ne sarebbero occupati loro. Vorremmo che anche quella parte che continua a manifestare simpatia per questo atto ragionasse un pochino di più su quello che è avvenuto, e soprattutto che si restituisse dignità e umanità a quel ragazzo che è stato ucciso. Si dice immotivatamente, ma in realtà il motivo c'è, e il motivo è il razzismo e il riuscire a vulnerabilizzare una persona che vulnerabile non è, perché era una semplice persona che andava a lavorare come tutti quanti.
0: In chiusura il diario del Festival di Cannes dell'inviata Barbara Sorrentini.
2: Fino ad ora è uno dei film più inquietanti del concorso di Cannes 79, forse perché si ispira a una realtà moralmente incredibile e decisamente tossica. La regista austriaca Marie Kreutzer, che già con il precedente Il Corsetto aveva ribaltato la condizione femminile all'interno delle gabbie del potere, con Gentle Monster lo sguardo diventa ancora più duro. Una pianista, una famiglia apparentemente perfetta, la campagna come rifugio e poi l'irruzione improvvisa della polizia con un'accusa di pedofilia. Da lì il film scava nel buio delle relazioni, nella fiducia tradita, nella paura di non conoscere davvero chi si ama. Léa Seydoux tiene il film sulle sue spalle, tra fragilità e ostinazione, nella ricerca di una verità meno dolorosa, in una sorta di thriller emotivo. Amaguchi Ryusuke, regista giapponese premiato ovunque, Cannes, Berlino, Venezia, Locarno, un Oscar per Drive My Car, ha girato Soudaine in Francia, prevalentemente in un centro per malati d'Alzheimer, immerso in un giardino dove vengono trattati come esseri umani nel rispetto di chi sono stati una volta. L'attrice Virginie Fira si confronta in lunghissimi dialoghi filosofeggiando su capitalismo, senso di colpa, malattia, morte, arte, con una regista giapponese con pochi mesi di vita che sta portando in scena a Parigi uno spettacolo su Franco Basaglia. Più di 3 ore di film in cui chi guarda osserva lo scorrere di una quotidianità che mostra che da vicino nessuno è normale.
0: Le 8:45 minuti è tutto per questa edizione, la prossima alle 10:30, grazie a tutti voi per l'ascolto, a più tardi.
3: Popolare Network.
4: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
5: Una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dal maltempo, segnaliamo che sta piovendo su varie zone della Toscana, raccomandiamo di moderare la velocità e di mantenere la distanza di sicurezza. Per la mobilità il traffico al momento regolare su strade e autostrade della Toscana. Infibili possibili disagi per presenza di personale su strada allo svincolo di Empoli Est in entrata e in uscita nelle due direzioni. Siamo al TPL, Autorine Toscane informa che a causa dei lavori per la sostituzione del ponte alpino e la conseguente chiusura al transito del ponte dal 25 maggio fino al 14 settembre, le linee urbane di Firenze 10, 11, 17 e 20 modificheranno il loro percorso con deviazioni e limitazioni. Sono previsti provvedimenti di circolazione anche per il traffico ferroviario. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze, Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
6: Trascorri la tua mattina in compagnia di Radio 3 Network.
7: Radio 3 Network.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dal maltempo, segnaliamo che sta piovendo su varie zone della Toscana, raccomandiamo di moderare la velocità e di mantenere la distanza di sicurezza. Per la mobilità il traffico al momento regolare su strade e autostrade della Toscana. In Fiepini possibili disagi per presenza di personale su strada allo svincolo di Empoli Est in entrata e in uscita nelle due direzioni. Siamo al TPL, Autorine Toscane informa che a causa dei lavori per la sostituzione del ponte alpino e la conseguente chiusura al transito del ponte dal 25 maggio fino al 14 settembre, le linee urbane di Firenze 10, 11, 17 e 20 modificheranno il loro percorso con deviazioni e limitazioni. Sono previsti provvedimenti di circolazione anche per il traffico ferroviario. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze, Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
2: Questa mattina, la tua mattina, questa mattina, la tua mattina, na, na, na, na.
3: Trascorri la tua mattina in compagnia di Radio 3 Network.
2: La tua mattina.

0: Il weekend inizia all'insegna del maltempo su buona parte dell'Italia a causa di un vortice depressionario. Nelle prossime ore piogge e temporali interesseranno gran parte del paese. Nel pomeriggio la situazione tenderà progressivamente a migliorare, ma dei fenomeni potrebbero ancora registrarsi soprattutto al nord-est e su parte delle regioni centrali, localmente al sud. Massime in ulteriore lieve calo con valori decisamente sotto media. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio 3 Meteo.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1, un chilometro di coda per incidente verso nord tra P1 Variante e Aglio. Segnaliamo la presenza di personale su strada in Fipini tra Montelupo ed Empoli Est per chi viaggia in direzione Livorno. Prudenza per pioggia su varie zone della Toscana, raccomandiamo di moderare la velocità e di mantenere la distanza di sicurezza. Siamo al TPL, Ponte Alpino a Firenze sarà chiuso dal 25 maggio al 14 settembre per la rimozione della vecchia struttura che sarà sostituita dal nuovo e moderno impalcato. A causa della chiusura dunque sono previsti provvedimenti per il trasporto pubblico locale urbano e per il trasporto ferroviario. Tutti i dettagli sui nostri canali social. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
2: Disco promotion.
3: Il disco promotion della settimana è In Times of Dragons di

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Le 10:30 minuti, Popolare Network, buongiorno, le notizie. Una neonata è morta subito dopo essere sbarcata con sua madre e altri 44 migranti a Lampedusa. Il decesso è avvenuto durante il trasferimento d'urgenza verso il poliambulatorio, la causa ipotermia. La bambina sarebbe quindi morta di freddo. L'imbarcazione su cui viaggiava era stata soccorsa questa notte alle 4:30 da una motovedetta della Guardia di Finanza. A bordo c'erano persone originarie di Camerun, Costa d'Avorio, Gambia, Guinea, Mali, Nigeria e Sierra Leone.
3: Il presidente russo Vladimir Putin andrà in Cina il 19 e 20 maggio per una visita di 2 giorni, lo ha annunciato oggi il Cremlino. Il viaggio arriva subito dopo quello di Donald Trump. Il presidente statunitense è infatti appena rientrato a Washington. Al centro della visita di Putin ci saranno le relazioni tra i due paesi, che puntano a rafforzare la partnership e la cooperazione strategica. Il presidente Trump intanto appunto è rientrato a Washington, ha rivendicato il successo del suo incontro con Xi Jinping a Pechino. Il bottino della Casa Bianca è però inferiore alle aspettative. In cambio degli accordi commerciali, Trump si è allineato con Pechino su Taiwan e non ha ottenuto nessun impegno della Cina per il conflitto nel Golfo Persico.
2: Regge intanto la tregua tra Iran e Stati Uniti, ma il conflitto potrebbe ricominciare presto. Fonti giornalistiche israeliane e americane rivelano con insistenza che Donald Trump convocherà il suo più stretto gruppo di consiglieri nelle prossime ore per prendere una decisione definitiva in merito alla ripresa della guerra. Il presidente iraniano Pezeshkian ha nel frattempo scritto a Papa Leone, esortando le nazioni del mondo a contrastare le richieste illegali di Washington e denunciando i crimini di guerra compiuti da Israele e Stati Uniti in territorio iraniano.
3: Sul sud del Libano sono in corso da questa mattina nuovi bombardamenti israeliani. L'esercito ha anche diramato nuovi ordini di evacuazione per i quartieri meridionali di Tiro, una delle città più colpite dall'aviazione di Tel Aviv. Le operazioni militari israeliane quindi continuano nonostante il cessate il fuoco entrato in vigore in marzo e che è appena stato prorogato di altri 45 giorni al termine del secondo round negoziale tra le parti a Washington. La tregua resta dunque solo sulla carta.
2: L'attivista della Global Sumud Flottiglia Saif Abukeshek, rilasciato dopo la cattura da parte dell'esercito israeliano durante l'abbordaggio della missione umanitaria, è in viaggio verso l'Italia. Questo pomeriggio parteciperà a Milano alla manifestazione nazionale per la Palestina organizzata in occasione della ricorrenza della Nakba, mentre lunedì sarà a Roma la giornata dello sciopero generale proclamato a sostegno della flottiglia contro guerra, genocidio, riarmo e repressione. Oggi per la Palestina si manifesta anche a Roma e in altre città italiane ed europee.
3: Domani invece è la giornata mondiale contro l'omo-lesbo-transfobia, cioè la discriminazione basata sulle scelte e sull'identità sessuale di genere. Sono in programma iniziative sfilate in tutto il mondo. A Milano un'iniziativa è prevista già per oggi pomeriggio alle 14:30 davanti al Consolato Generale del Senegal in Viale Certosa, un presidio convocato da Arcigay, Certi Diritti e Sentinelli per denunciare l'approvazione di una nuova legge che inasprisce pesantemente le pene contro l'omosessualità, considerata un reato e punita col carcere fino a 10 anni e multe fino a 15.000 euro.
2: È passata una settimana dall'omicidio all'alba di sabato scorso nella città vecchia di Taranto di Bakary Sacko. Oltre ai 6 fermati, 4 minorenni e 2 maggiorenni, oggi si è appreso che è indagato anche il proprietario del bar in cui il 35enne maliano aveva cercato di rifugiarsi per sfuggire ai suoi assassini. L'accusa per lui è favoreggiamento nei confronti di uno dei ragazzi accusati dell'omicidio. Secondo quanto riporta la Gazzetta del Mezzogiorno, il barista aveva detto alla polizia di non sapere chi fosse il 22enne, mentre in una intercettazione avrebbe ammesso di conoscerlo. Le 10:34 minuti è tutto per questa edizione, la prossima alle 13. Grazie per l'ascolto, a più tardi.
1: Popolare Network.
0: Radio 3 Network.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Radio 3 Network.
1: Oh.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Radio 3 Network.
1: The unknown, the spiritual, the alien.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1, rallentamenti per traffico intenso verso nord tra Calenzano e via 1 Variante. Verso Roma, rallentamenti per ripristino, incidente tra Monte San Savino e Val di Chiana. Si sta regolarizzando il traffico in Fipili, dove permane un chilometro di coda per incidente tra Empoli Ovest ed Empoli in direzione del capoluogo. Prudenza inoltre per pioggia su varie zone della Toscana, raccomandiamo di moderare la velocità e di mantenere la distanza di sicurezza. Siamo al TPL. Lunedì 18 maggio è stato proclamato uno sciopero di 24 ore per quanto riguarda il trasporto pubblico locale nelle province di Livorno, Lucca, Massa e Pisa. Le fasce di garanzia sono comprese tra le 4.15 e le 8.14, tra le 12.30 e le 14.29. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
2: Radio 3 Network.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Lampedusa, una neonata è morta di freddo appena sbarcata sull'isola, veniva dalla Costa d'Avorio, viaggiava con la madre e una sorellina. Il decesso durante il trasferimento d'urgenza al poliambulatorio dell'isola, con lei sulla barca c'erano altri 44 migranti. Dopo Trump, Putin, il presidente russo sarà in Cina martedì per una visita di Stato di 2 giorni, così annuncia il Cremlino. Al centro del viaggio le relazioni strategiche tra Mosca e Pechino. Rientrato a Washington, Trump intanto rivendica il successo dell'incontro con Xi Jinping, ma sul conflitto con l'Iran la Casa Bianca non ha trovato il sostegno della Cina. Libano, nuovi pesanti bombardamenti nel sud, ordini di evacuazione alla popolazione. Il cessate il fuoco entrato in vigore 45 giorni fa non è mai stato rispettato. Operazioni anche a Gaza. Oggi è il 78° anniversario della Nakba, la cacciata dei palestinesi dalle loro case nel 48. Manifestazioni in molte città del mondo. Napoli, chiesa, società civile, libera, istituzioni, tutti insieme in piazza per dare corpo alla reazione della città contro i tanti troppi episodi di violenza. Costruire una comunità educante è la richiesta degli organizzatori. Il corteo si è concluso con un'assemblea cittadina. Buongiorno, buongiorno ascoltatori e ascoltatrici, sono le 13:02, è il giornale radio di Popolare Network. Come avete sentito, cominciamo da una notizia che è arrivata nella tarda mattinata di oggi da Lampedusa. Una bambina di poche settimane, originaria della Costa d'Avorio, è morta subito dopo essere sbarcata con sua madre e altri 44 migranti sull'isola di Lampedusa. Decesso è avvenuto durante il trasferimento d'urgenza verso il poliambulatorio, la causa ipotermia. La neonata sarebbe dunque morta di freddo. L'imbarcazione su cui viaggiava era partita, quanto si apprende, ieri pomeriggio da Sfax. A bordo c'erano persone originarie del Camerun, della Costa d'Avorio, della Gambia, della Guinea, del Mali, della Nigeria, della Sierra Leone. A Lampedusa abbiamo raggiunto Francesca Saccomandi, operatrice di Mediterranean Hope.
1: Questa mattina verso le 4 sono arrivate 55 persone partite giovedì mattina da Sfax in Tunisia. Erano a bordo di una barca di ferro e tra di loro c'è una neonata senza vita. Probabilmente ha perso la vita dopo il viaggio, perché molte delle persone dei suoi compagni di viaggio non erano a conoscenza di questo decesso. Continuavano a dirci che erano molto grati a Dio per essere tutte sopravvissute. La bambina viaggiava con sua madre e sua sorella di qualche anno, erano tutte e tre ivoriane. Quello che proviamo è un profondo dolore e esprimiamo tutta la nostra vicinanza a questa madre e questa sorella e a tutte le persone che conoscevano questa bambina, ma soprattutto esprimiamo grande rabbia al pensiero che questa continui ad essere l'unica via d'accesso per tante persone all'Italia e all'Europa. Gli arrivi dalla Tunisia sono sempre di meno e coincidono quasi matematicamente con i periodi di più maggiore maltempo. In questo momento sull'isola c'è un grande vento e le onde sono altissime, e proprio per eludere i controlli della cosiddetta Guardia Nazionale tunisina le persone rischiano tutto e si mettono in mare pur di arrivare in Italia e in Europa. Solo una settimana fa sono arrivate 130 persone con i corridoi umanitari, e questo è solo uno degli esempi di che cosa possa, di quali soluzioni ci possano essere in modo che ogni persona possa accedere in modo sicuro e legale all'Italia e all'Europa.
0: Il presidente russo Vladimir Putin sarà a Pechino il 19 maggio per una visita di Stato di 2 giorni. L'annuncio del Cremlino è arrivato a poche ore dalla fine del viaggio di Donald Trump in Cina. Il presidente statunitense è infatti rientrato a Washington poche ore fa. Ufficialmente al centro della visita di Putin, che dovrebbe iniziare lunedì, ci saranno le relazioni tra i due paesi che puntano a rafforzare la partnership e la cooperazione strategica. Questa la dicitura, ma la tempistica del viaggio, il fatto che non fosse stato preannunciato, rivela che dietro le dichiarazioni formali i motivi della visita sono anche altri. Sentiamo Giovanni Savino, storico e docente universitario, esperto di Russia.
2: Di sicuro possiamo supporre che del dossier Russia se ne sia parlato fra Trump e Xi Jinping nei giorni scorsi. Trump è appena tornato dalla Cina, dove era stato in visita, e quindi probabilmente vi sarà sicuramente una discussione di questo fra Putin e Xi Jinping. La Cina si era detta, tra le tante cose che sono state riferite e dichiarate durante le giornate di Trump a Pechino, si era detta disponibile a una soluzione pacifica del conflitto russo-ucraino. Quindi probabilmente potremmo vedere un rilancio anche del tema, chissà se Pechino non vorrà impegnarsi di più rispetto al passato su questo tipo di dossier, anche perché in questo momento sia Stati Uniti che Cina si trovano a fronteggiare due fronti direttamente o indirettamente, ovvero l'Iran e la guerra russo-ucraina. Però attenzione, quella fra Pechino e Mosca non è un'alleanza, è più una intesa riguardo a una serie di questioni a livello globale. Probabilmente senza il sostegno cinese su una serie di dossier, oggi vedremmo una Russia e un regime putiniano assai diversi. Credo che da parte statunitense vi sia la comprensione di questo elemento qui, e probabilmente si è provata ad agire anche sulla Cina.
0: E al suo rientro dalla Cina, Donald Trump ha invece rivendicato il successo del suo incontro con Xi Jinping, ma per la Casa Bianca i risultati sono stati decisamente inferiori alle aspettative. Washington ha infatti dovuto adeguarsi alle indicazioni di Pechino su Taiwan, dichiarandosi contrario all'autonomia dell'isola. Il governo taiwanese ha replicato rivendicando la propria indipendenza. Sentiamo Alessandra Colarizzi, direttrice editoriale di China Files.
3: Non stupisce più di tanto, considerando qual è stata la postura di Trump fin dall'inizio di questo secondo mandato. Insomma, si era capito che Taiwan non era esattamente in cima alle sue priorità, se non forse per l'interesse nei semiconduttori. Non aveva mostrato la stessa volontà di proteggere l'isola come era successo durante l'amministrazione Biden, e ha rimarcato il fatto che Taiwan è lontana dagli Stati Uniti perché ci dovremmo far trascinare in una guerra eventuale. Tutti questi discorsi io penso che siano anche un po' indirizzati in realtà al presidente taiwanese William Lai, che ha adottato fin da subito una posizione molto meno moderata rispetto a quella di Tsai Ing-wen, l'ex presidente taiwanese. Quindi i rapporti con la Cina sono molto deteriorati. Io penso che questo abbia messo un po' in allarme gli Stati Uniti, che continuano a mantenere questa ambiguità strategica. Penso che la cosa più interessante riguardi a questo punto questo pacchetto di armi in sospeso da 14 miliardi di dollari che Trump avrebbe già dovuto approvare su richiesta del Congresso mesi fa, ma che in sostanza è rimasto congelato proprio in vista di questa visita. E adesso, considerando che probabilmente Xi Jinping si recherà lui negli Stati Uniti a settembre su invito di Trump, è difficile che in questo lasso di tempo Trump possa prendere una decisione.
0: L'amministrazione Trump sperava che dopo l'incontro con Xi Jinping la Cina si impegnasse per mediare con l'Iran un accordo per la fine del conflitto nel Golfo Persico, ma Pechino si è limitata a dichiarazioni di convenienza. Sentiamo ancora Alessandra Colarizzi di China Files.
3: Ma a me sembra che la Cina sul Medio Oriente sia stata abbastanza evasiva. Trump sostiene di aver incassato il supporto di Pechino in questa sua operazione, diciamo, di stabilizzazione dello stretto di Hormuz, nonché di ripresa delle importazioni di petrolio e gas da parte della Cina, sempre per controbilanciare chiaramente il calo in arrivo dal Medio Oriente. Tutto questo non è stato minimamente toccato dagli annunci di Pechino, che si è limitato a infilare il Medio Oriente nella grande categoria degli affari internazionali, insieme all'Ucraina, insieme alla Corea. E questo atteggiamento evasivo mi sembra rispecchiare quella che è fin dall'inizio la posizione cinese, ovvero, pur non essendo un alleato ufficiale dell'Iran, ha condannato l'attacco israelo-americano come una violazione della sovranità dell'Iran. E però allo stesso tempo ricordiamoci anche che la Cina ha stretti rapporti anche con i paesi del Golfo, quindi è stata molto esplicita anche nel criticare le iniziative prese da Teheran sia nel blocco dello stretto di Hormuz sia dei vari bombardamenti negli Emirati, in altri paesi insomma coinvolti e trasversalmente da questo conflitto. Che ci possa essere uno scambio su Taiwan la vedo molto dura.
0: Tra Teheran e Washington le relazioni dunque restano molto tese, la tregua è ancora in vigore ma il conflitto potrebbe presto ricominciare. Fonti giornalistiche israeliane e americane dicono che Trump convocherà il suo più stretto gruppo di consiglieri nelle prossime 24 ore proprio per prendere una decisione definitiva sulla ripresa della guerra. Intanto il sud del Libano è stato oggetto oggi di pesanti bombardamenti da parte dell'esercito israeliano, che ha anche diramato nuovi ordini di evacuazione. Le operazioni militari israeliane continuano nonostante il cessato il fuoco entrato in vigore in marzo sia appena stato prorogato di altri 45 giorni al termine del secondo round negoziale tra le parti a Washington. La tregua resta dunque solo sulla carta, come sulla carta è la tregua a Gaza. Ieri sera un raid su Gaza City ha ucciso Izzadin al-Haddad, un comandante militare di Hamas, e con lui altre 8 persone, ferendone al contempo altre 30. Oggi è il 78esimo anniversario della Nakba, che in arabo vuol dire catastrofe, ricorda la cacciata dei palestinesi dalle loro terre ad opera di milizie sioniste, poi dell'esercito israeliano nel 1948. Manifestazioni e cortei sono in programma in molte città del mondo. Alla marcia di Milano parteciperà anche Saif Abu Keshek, l'attivista della flottiglia catturato durante l'abordaggio israeliano delle navi umanitarie e poi rilasciato una settimana dopo. A Ludovica Iraghi, Global Sumud Lombardia, abbiamo chiesto quali sono il senso e lo scopo della piazza di oggi a Milano.
4: Il senso di scendere in piazza ancora oggi non è tanto per commemorare un evento storico quanto appunto per trasformarlo in memoria attiva, in una contestazione, in una forma di lotta nei confronti di un processo e di un modello che è ancora in vigore, che sta ancora dilaniando non soltanto la Palestina ma anche il mondo arabo in senso più ampio. Pensiamo in particolare alla situazione attuale in Libano, che sta diventando in un certo senso una nuova Gaza, dove la modalità di la forma di violenza in un certo senso è la stessa, quindi questi atti di sfollamenti forzati seguiti poi da attacchi estremamente violenti. Quindi l'idea di scendere in piazza ancora oggi è proprio per fare lotta e memoria attiva e per continuare a parlare di Palestina nell'ottica che supportare la lotta per la liberazione della Palestina chiaramente significa anche fare antifascista anche qui da noi, quindi in un certo senso liberando la Palestina liberiamo l'umanità intera.
0: Domani invece la giornata mondiale contro l'omo-lesbo-transfobia, cioè la discriminazione basata sulle scelte, sull'identità sessuale e di genere. Sono in programma iniziative sfilate in varie città. A Milano un'iniziativa in programma già per questo pomeriggio alle 14.30 davanti al Consolato Generale del Senegal in Viale Certosa, un presidio convocato da Arcigay, Certi Diritti e i Sentinelli per denunciare l'approvazione in Senegal di una nuova legge che inasprisce pesantemente le pene contro l'omosessualità, considerata reato e punita col carcere fino a 10 anni e multe fino a 15.000 euro. Oltre 150 associazioni tra società civile, terzo settore, mondo della Chiesa e istituzioni hanno promosso la manifestazione che si è conclusa proprio poco fa a Napoli, in Piazza Dante, manifestazione contro la violenza, l'ha seguita per noi Massimo Congiu.
5: Don Mimmo Battaglia, arcivescovo di Napoli, è stato il primo firmatario dell'iniziativa. A seguire oltre 150 associazioni, scrittori, registi, attori, esponenti della società civile, sindacati, l'ANPI. La grande marcia popolare per l'educazione e la prevenzione lanciata da Libera, dalla Chiesa di Napoli e dall'articolato mondo associazionistico partenopeo ha attraversato stamane il centro del capoluogo campano, diretta al Duomo per un'assemblea pubblica. Oggetto della manifestazione è la necessità di fare rete per creare una comunità educante attiva che sappia essere motore di crescita civile, sviluppo sociale e lotta alla criminalità. Liberiamo Napoli dalle violenze, il testo di uno degli striscioni esposti in un corteo non foltissimo ma compatto e motivato che tiene viva la memoria delle giovani vittime innocenti della Camorra, come analizza Durante Fabia Scione. La richiesta dei promotori della marcia riguarda la creazione e attivazione di politiche pubbliche in discontinuità con quelle repressive. Un decreto comunità e una legge regionale sull'educativa di comunità che prevedano continuità dei progetti e un salario mensile minimo per chi lavora nel sociale. La marcia ha dato voce a chi opera nei quartieri popolari, nelle scuole e nelle carceri, spesso in condizioni precarie. La Camorra si nutre della povertà educativa, ha detto Don Mimmo Battaglia nel riferirsi al patto educativo come speranza concreta. Per Mariano Di Palma, coordinatore regionale di Libera, le cose non cambieranno finché i quartieri popolari non verranno resi luoghi di risanamento pubblico e sociale. Per Nicola Ricci, segretario generale CGL Napoli e Campania, bisogna battersi con un impegno comune, ma la risposta non può essere la propaganda o il sovraffollamento carcerario. Servono più Stato e interventi seri, tanti giovani presenti nel corteo e una convinzione comune. Napoli si salva solo stando insieme. Da Napoli, Massimo Congiu per Popolare Network.
0: In chiusura una notizia che battono proprio in questi minuti le agenzie, riferendo che i media delle Maldive danno per deceduto, la notizia poi adesso ha avuto anche un'altra conferma ufficiale, il sub delle forze armate delle Maldive, che questa mattina si era immerso insieme a una squadra dell'esercito delle Maldive per cercare i quattro corpi degli italiani che non sono ancora stati estratti dalla grotta dove sono deceduti nei giorni scorsi. Il sub si è sentito male durante l'immersione, tra i 50 e i 60 metri, è stato subito trasferito in ospedale in condizioni critiche, ma appunto sarebbe deceduto. Si chiamava Mohammed Mahadi. Sono le 13:16, è tutto per questa edizione del giornale curata da Diana Santini e Sara Milanese. Le notizie tornano alle 15:30. Grazie a tutti voi per l'ascolto e a più tardi.
6: Popolare Network.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1 dove a causa di un veicolo fermo in avaria si registra un chilometro di coda tra Calenzano e Barberino di Mugello in direzione Bologna. In Fipili invece a causa del traffico intenso code in uscita alla Strassigna in direzione Mare. Treni per interventi programmati a Firenze e Cascine sulla tratta Firenze-Empoli domani mattina in orario 11.13, riprogrammazione del servizio sulle linee Firenze-Pisa-Livorno, Firenze-Pisa Grosseto e Firenze-Empoli-Siena. Per il dettaglio consultare i nostri canali social. E chiudiamo con i traghetti: a causa delle avverse condizioni meteo la corsa delle 14.55 diretta da Piombino a Cavo Porto Ferraio è stata soppressa. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: La meteo.
3: Il weekend inizia all'insegna del maltempo su buona parte dell'Italia a causa di un vortice depressionario. Nelle prossime ore piogge e temporali interesseranno gran parte del paese. Nel pomeriggio la situazione tenderà progressivamente a migliorare, ma dei fenomeni potrebbero ancora registrarsi soprattutto al nord-est e su parte delle regioni centrali, localmente al sud. Massime in ulteriore lieve calo con valori decisamente sotto media. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Radio 3 Network.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

0: Don't worry about it, baby. It's gonna be all right.
1: Pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Traffico al momento regolare su tutta la rete autostradale e sulle principali tratte stradali della Toscana. Sul raccordo Siena-Firenze si ricorda che a causa di lavori sono in vigore restringimenti di carreggiata in entrambe le direzioni, con possibili rallentamenti tra San Casciano e Pruneta Greve Inchianti. Treni per interventi programmati a Firenze e Cascine sulla tratta Firenze-Empoli domani mattina in orario 11.13, riprogrammazione del servizio sulle linee Firenze-Pisa-Livorno, Firenze-Pisa-Grosseto e Firenze-Empoli-Siena. Per il dettaglio consultare i nostri canali social. E chiudiamo con i traghetti. A causa delle avverse condizioni meteo, la corsa delle ore 16 diretta da Piombino a Portoferraio è stata soppressa. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Radio 3 Network presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Chiudi gli occhi, che note sono?
4: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
5: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
6: Vuoi fare soldi veri?
7: Chiamami.
5: Un thriller emozionante.
7: Scordatelo, ho chiuso.
5: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
8: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
9: Io sono solo un accordatore.
5: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
10: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
11: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
12: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
13: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
11: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
14: Lo lascerai, prima o poi.
11: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
15: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
16: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
17: Qual è il piano?
18: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
15: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
19: Troverò io la marmotta.
15: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
2: Radio 3 Network ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
20: Radio 3 Network.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Quindici e 30, buongiorno, le notizie di Popolare Network. In Libano nuovi raid israeliani nel sud del paese, nuovi ordini di evacuazione per altri 9 villaggi, oltre che per i quartieri meridionali di Tiro, una delle città più colpite dall'aviazione di Tel Aviv. Sono almeno 4 i morti da stamattina. Nel paese le operazioni militari israeliane continuano, nonostante il cessate il fuoco entrato in vigore da marzo sia stato prorogato ieri di altri 45 giorni. Questo dopo il terzo round di colloqui tra gli ambasciatori negli Stati Uniti di Tel Aviv e Beirut. La tregua resta dunque solo su carta, così come sulla carta è la tregua a Gaza.
3: La tregua tra Stati Uniti e in Iran resta in vigore, ma il conflitto potrebbe ricominciare, visto che secondo fonti giornalistiche israeliane e statunitensi Donald Trump convocherà il suo più stretto gruppo di consiglieri nelle prossime 24 ore per prendere una decisione definitiva sulla ripresa della guerra. Intanto il ministro degli interni del Pakistan, il paese mediatore tra Washington e Teheran, è oggi in Iran per colloqui che sarebbero stati avviati anche tra gli iraniani e alcuni paesi europei sul transito delle navi attraverso lo stretto di Hormuz, lo ha riferito la TV di Stato. A breve il regime di Teheran ha fatto sapere che annuncerà un piano di controllo per lo stretto.
2: Viaggiava insieme alla mamma e alla sorellina di 2 anni la neonata morta di ipotermia poco dopo lo sbarco stanotte a Lampedusa da una barca salpata 36 ore prima dalla Tunisia. Madre e sorellina della Costa d'Avorio sono ora nell'hotspot dell'isola in stato di shock. Le altre 55 persone a bordo, tra cui altri 20 minori non accompagnati provenienti da Burkina Faso, Guinea, Gambia e Sierra Leone, sono anch'esse a Lampedusa. Alcune dei naufraghi hanno segni di violenze inequivocabili sul corpo. Secondo Save the Children, SOS Mediterranei, siamo di nuovo di fronte a una tragedia del mancato soccorso. E un'altra ONG del mare, Sea-Watch, fa sapere che il comandante della nave Sea-Watch 5 è stato indagato per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina dopo lo sbarco venerdì nel porto di Brindisi di 166 naufraghi. La nave era stata attaccata da alcune imbarcazioni libiche che avevano aperto il fuoco durante le operazioni di salvataggio.
3: È in corso in diverse città d'Italia una manifestazione pro Pali in ricordo della Nakba, letteralmente la catastrofe, cioè l'esodo forzato dei palestinesi nel 1948. Ieri l'anniversario, al corteo nazionale di Milano sarà presente anche Saifa Bukeshek, l'attivista della Glomus Sumud Flottiglia, arrestato nei giorni scorsi da Israele in alto mare mentre la missione era diretta verso Gaza. Le barche da flottiglia ancora in navigazione sono al momento ferme sulle coste turche per il maltempo.
2: E a Londra decine di migliaia di persone sono in strada per 2 marce parallele. La prima, United the Kingdom, organizzata dall'estrema destra, e il controcorteo Propal. La polizia ha riferito che alle ore 13 locali, cioè le 14 italiane, erano già stati effettuati 11 arresti per una varietà di reati.
3: È arrivata in Grecia la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni per partecipare allo Europe Gulf Forum, un summit a porte chiuse in un resort di lusso. A fare gli onori di casa sarà l'imprenditore greco Kyriakou, presidente di Antenna Group, che da poco ha acquistato il controllo di Repubblica. Nel programma della Presidente del Consiglio gli incontri con l'emiro del Qatar Altani e un vertice sull'immigrazione col premier greco Mitsotakis, quello maltese Abela, il presidente di Cipro Christodoulis.
2: C'è stato un incidente sul lavoro nel Pavese, un uomo di 60 anni è caduto da un'altezza di 3 metri mentre effettuava dei lavori di pulizia in un capannone a Lungavilla, nell'Oltrepò Pavese, battendo la testa. Ora è ricoverato in gravi condizioni al Policlinico San Matteo di Pavia.
3: In Bolivia proteste e blocchi assediano La Paz, la capitale, a innescare le mobilitazioni contro il presidente Rodrigo Paz, il cui governo si è insediato a novembre scorso. Sono state le rivendicazioni salariali di insegnanti e sindacati, le proteste dei trasportatori contro la qualità dei carburanti e le contestazioni indigene alla riforma agraria. Col passare dei giorni la tensione si è radicalizzata, la federazione Tupac Atari ha avviato blocchi a tempo indeterminato chiedendo le dimissioni del presidente, mentre i dirigenti del sindacato centrale operaio boliviano e il movimento Aymara si sono uniti alla protesta. La PAS ieri violenti scontri con l'uso di dinamite tra minatori e polizia.
2: Alle Maldive è morto uno dei sommozzatori dell'esercito che si era sentito male stamattina nel tentativo di recupero dei corpi di 4 ricercatori italiani deceduti durante un'immersione nell'atollo di Vavu. Secondo i media locali, la causa della malattia è la malattia da decompressione, quando cioè bolle di gas si formano nel sangue e nei tessuti, cosa che si verifica in genere quando un subacqueo risale troppo velocemente da acque profonde. Intanto le autorità maldiviane hanno aperto un'indagine per capire perché il gruppo di 5 italiani fosse oltre il limite di 30 metri. consentito questo limite per le immersioni alle Maldive. Un'inchiesta è stata aperta anche dalla Procura di Roma. Le notizie tornano alle 17.30, una buona giornata e un buon ascolto.
1: Popolare Network.
4: Radio 3 Network.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

ascolta sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa di un veicolo fermo in avaria si registra un chilometro di coda tra Calenzano e il Bivio, con la variante di Valico in direzione Bologna. Rallentamenti, ma a causa del traffico intenso anche in Fipili tra Empoli Est e Ginestra Fiorentina in direzione Firenze. Sul raccordo Siena-Firenze si ricorda che a causa di lavori sono in vigore restringimenti di carreggiata in entrambe le direzioni, con possibili rallentamenti tra San Casciano e Pruneta Grevenchianti. Treni per interventi programmati a Firenze e Cascine sulla tratta Firenze-Empoli domani mattina in orario 11.13, riprogrammazione del servizio sulle linee Firenze-Pisa-Livorno, Firenze-Pisa-Grosseto e Firenze-Empoli-Siena. Per il dettaglio consultare i nostri canali social. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Disco, disco, promotion,
3: promotion, promotion,
4: promotion, promotion, promotion.
5: Il disco promotion della settimana è In Times of Dragons di Tori Amos.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

what I've been through, cause it's very ironic, but ain't that

0: Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.
1: Questa è una storia raccontata con musica e parole, ma non troppe parole, come vedrete. Le parole non hanno tanta importanza, quello che conta è la musica.
2: Questo è veramente falso.

0: Radio 3 Network presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
2: Chiudi gli occhi, che note sono?
3: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
4: Da regista premio Oscar Daniel Roer.
5: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
4: Un thriller emozionante.
6: Scordatelo, ho chiuso.
4: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
7: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
8: Io sono solo un accordatore.
4: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
9: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
10: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
11: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
12: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
10: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
13: Lo lascerai, prima o poi.
10: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
0: Radio 3 Network ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
14: Radio 3 Network.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Porta sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Buongiorno, le notizie di Popolare Network. In Libano oggi nuovi raid israeliani e nuovi ordini di evacuazione per altri 9 villaggi nel sud del paese. Sono almeno 6 i morti da stamattina. Secondo il Ministero della Salute di Beirut sono più di 2.900 le vittime e oltre 9.000 i feriti dall'entrata in vigore da marzo del cessate il fuoco solo su carta con Israele. Le operazioni militari di Tel Aviv dunque continuano, nonostante la tregua sia stata prorogata ieri di altri 45 giorni, dopo il terzo round di incontri con gli ambasciatori negli Stati Uniti di Tel Aviv e Beirut. Intanto a Gaza, dove c'è un altro cessate il fuoco con ripetute violazioni, Hamas ha confermato l'uccisione del leader delle brigate Qassam, il suo braccio armato, cioè al-Haddad, morto ieri sera insieme a civili palestinesi.
3: Sono in corso in diverse città d'Italia le manifestazioni in memoria della Nakba, la catastrofe, cioè l'esodo forzato dei palestinesi dalle loro terre nel 1948, ieri l'anniversario. Al corteo nazionale di Milano oltre 5.000 persone hanno sfilato, stanno ancora sfilando, tra loro anche Saifa Abu Keshek, l'attivista portavoce della Global Sumud Flottiglia, che è stato arrestato nei giorni scorsi in alto mare da Israele mentre con le navi era in la missione era diretta verso Gaza. Le barche da flottiglia sono al momento ferme sulle coste turche per il maltempo in attesa di riprendere il viaggio.
2: La tregua tra Stati Uniti e Iran resta in vigore, ma il conflitto potrebbe ricominciare presto. Secondo fonti giornalistiche israeliane e americane, Donald Trump convocherà il suo più stretto gruppo di consiglieri nelle prossime 24 ore per prendere una decisione definitiva sulla ripresa della guerra. Intanto il ministro degli interni del Pakistan, paese mediatore tra Washington e Teheran, è oggi in Iran per colloqui. Colloqui sarebbero stati avviati anche tra gli iraniani e alcuni paesi europei sul transito delle navi attraverso lo stretto di Hormuz. Lo ha riferito la TV di Stato di Teheran. A breve il regime ha fatto sapere che annuncerà un piano di controllo per lo stretto.
3: A Lampedusa sono rimaste per ora nell'hotspot dell'isola in stato di shock la madre e la sorellina di 2 anni della neonata morta stamani dopo il salvataggio da parte della guardia costiera da un barchino su cui viaggiavano da 36 ore dalla Tunisia. La bimba aveva presumibilmente qualche settimana di vita, la madre è originaria della Costa d'Avorio, le altre 55 persone a bordo sbarcate sono tutte africane, tra loro 20 minori non accompagnati provenienti da Burkina Faso, Guinea, Gambia, Sierra Leone. Secondo Save the Children e SOS Mediterranee siamo di fronte di nuovo a una tragedia del mancato soccorso in mare.
2: E si inaspriscono le misure contro la ONG del mare Sea-Watch. Dopo il sequestro di documenti e strumentazione della nave Sea-Watch 5 e l'interrogatorio della polizia per 2 membri dell'equipaggio della nave, oggi il comandante è stato indagato per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. La ONG denuncia un'escalation paradossale, visto che proprio la Sea-Watch 5, durante l'ultimo salvataggio conclusosi a Brindisi, con 166 naufraghi salvati, era stata oggetto di un attacco con armi da fuoco da parte di 2 motovedette libiche, 2 delle imbarcazioni donate dall'Italia alla cosiddetta Guardia Costiera Libica.
3: La Presidente del Consiglio Meloni da oggi pomeriggio in Grecia per partecipare al Europe Gulf Forum, un incontro a porte chiuse in un resort di lusso tra think tank e incontri politici con le miniere del Qatar, ad esempio. Domani ci sarà un quadrilaterale con Grecia, Malta e Cipro sull'immigrazione. Meloni oggi ha cercato di valorizzare la dichiarazione del Consiglio Europeo di ieri al vertice di Chisinau in Moldavia sulla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo e le politiche migratorie. Secondo la Presidente del Consiglio, la dichiarazione di Chisinau riconoscerebbe la legittimità per le nazioni a soluzioni innovative nella gestione dei flussi migratori, cioè come il cosiddetto modello Albania e l'esternalizzazione dei centri per il rimpatrio.
2: La crisi del governo Starmer. Wes Streeting, ex ministro britannico, ha confermato poco fa la sua candidatura alla leadership del partito laburista per sostituire Keir Starmer. Abbiamo bisogno di una vera competizione con i migliori candidati in lista. Io mi candiderò, ha detto alla stampa. Streeting ha poi aggiunto di non voler forzare una competizione immediata perché non sarebbe nell'interesse del partito averla prima che Andy Burnham, sindaco di Manchester, tra i favoriti per l'eventuale corsa alla guida dei Labour, abbia avuto la possibilità di tornare in Parlamento. Possibili dimissioni di Starmer dopo il caso Mendelssohn, legato a Jeffrey Epstein, e la sconfitta elettorale delle amministrative del 7 maggio potrebbero arrivare a breve, questo secondo quanto riportavano almeno stamattina i media britannici.
3: E alle isole Maldive è morto uno dei sommensatori dell'esercito che si era sentito male stamani nel tentativo di recuperare i corpi dei 4 ricercatori italiani deceduti durante un'immersione nell'atollo di Vavu. Secondo i media locali, la causa è la malattia di decompressione, quando cioè le bolle di gas si formano nel sangue e nei tessuti, cosa che si verifica in genere quando un subacqueo risale troppo velocemente dalle acque profonde. Intanto le autorità maldiviane hanno aperto un'indagine per capire perché il gruppo di 5 italiani fosse oltre il limite di 30 metri consentito per le immersioni alle Maldive. Un'inchiesta è stata aperta anche dalla Procura di Roma.
2: E le notizie tornano alle 19:30. Una buona serata e buon ascolto.
1: Popolare Network.
4: Radio 3 Network.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla Fipili, dove a causa del traffico intenso si registrano rallentamenti tra Empoli Ovest e Santa Croce sull'Arno in direzione mare. Treni per interventi programmati a Firenze e Cascine sulla tratta Firenze-Empoli domani mattina in orario 11.13, riprogrammazione del servizio sulle linee Firenze-Pisa-Livorno, Firenze-Pisa-Grosseto e Firenze-Empoli-Siena. Per il dettaglio consultare i nostri canali social. Città di Firenze domani 17 maggio per ripristino di un tombino dissestato su Ponte alla Vittoria all'incrocio con Lungarno del Pignone. Chiusura della corsia del ponte in direzione uscita città a partire dalle 8, riapertura prevista per le ore 6 di lunedì 18 maggio. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Radio 3 Network.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

sembra quasi un sogno, ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Radio 3 Network.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Traffico che scorre in maniera regolare su tutta la rete autostradale e sulle principali tratte stradali della Toscana. Sul raccordo Siena-Firenze si ricorda che a causa di lavori sono in vigore restringimenti di carreggiata in entrambe le direzioni, con possibili rallentamenti tra San Casciano e Pruneta Greve in Chianti. Treni per interventi programmati a Firenze e Cascine sulla tratta Firenze-Empoli domani mattina in orario 11.13, riprogrammazione del servizio sulle linee Firenze-Pisa-Livorno, Firenze-Pisa-Grosseto e Firenze-Empoli-Siena. Per il dettaglio consultare i nostri canali social. Città di Firenze domani 17 maggio per ripristino di un tombino dissestato su Ponte alla Vittoria all'incrocio con Lungarno del Pignone. Chiusura della corsia del ponte in direzione uscita città a partire dalle 8, riapertura prevista per le ore 6 di lunedì 18 maggio. E per il momento è tutto, Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
3: Library, jazz, lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Aperisound. Sound.

Library, Jazz, Lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound. Sound.

Library, Jazz, Lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound. Sound.

0: Il tempo torna stabile quasi ovunque in questa domenica di maggio, dopo l'allontanamento dall'Italia di un vortice depressionario. In mattinata ampio soleggiamento, salvo presenza di nubi sparse lungo la dorsale appenninica in Sicilia. Nel pomeriggio rischio di locali rovesci sugli Appennini meridionali, in genere buono altrove, con temperature massime in sensibile aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Aperisound, l'aperitivo musicale di Radio 3 Network. Tutti i giorni dalle 19 alle 20.

Library, Jazz, Lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound.

Library, jazz, lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound. Sound.

Library, Jazz, Lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound.

0: Avete ascoltato Aperisound, l'aperitivo musicale di Radio 3 Network, in onda tutti i giorni dalle 19 alle 20.
1: Disco promotion,
2: promotion,
1: promotion,
2: promotion,
1: promotion, promotion.
0: Il disco promotion della settimana è In Times of Dragons di Tori Amos.

0: Il disco promotion della settimana è In Times of Dragons di Tori Amos. Va ora in onda Remember, pezzi famosi e pezzi rarità degli anni 70, 80 e 90, tutti i giorni dalle 20 alle 22.
1: Tutti i giorni dalle 20 alle 22, Remember. I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90 su Radio 3 Network.

giorni, dalle 20 alle 22, Remember! I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90. Su Radio 3 Network.

giorni dalle 20 alle 22 Remember i meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90 su Radio 3 Network. Can't touch this.

0: Remember.
1: Tutti i giorni dalle 20 alle 22, 70, 80 e 90. Su Radio 3 Network c'è Remember.

0: i meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90.
1: Remember!
0: Remember! Remember. Su Radio 3 Network.
2: Punky! 1996! JS e DJ Jed, ancora insieme! E siamo tornati!

giorni, dalle 20 alle 22, Remember! I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90, su Radio 3 Network.

giorni, dalle 20 alle 22, Remember! I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90, su Radio 3 Network.

giorni, dalle 20 alle 22, Remember! I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90, su Radio 3 Network.

giorni, dalle 20 alle 22, Remember! Remember! I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90. Su Radio 3 Network.

i giorni, dalle 20 alle 22, Remember! I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90, su Radio 3 Network.

giorni, dalle 20 alle 22, Remember! I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90, su Radio 3 Network.

0: Dai.
1: Remember! Tutti i giorni dalle 20 alle 22, 70, 80 e 90. Su Radio 3 Network c'è Remember!

Scratch the Night, il radio show discheggiante che ti accompagna ogni sabato notte. Una selezione di musica house, disco ed elettronica a cura di Vibe. Scratch the Night. Let's groove!

0: Siamo arrivati alla fine di un'altra puntata di Stretch the Night. Io sono Vibe e vi do appuntamento a sabato prossimo, sempre alle 22, sempre qui su Radio 3 Network.
1: Stretch the Night, il radio show discheggiante che ti accompagna ogni sabato notte. Una selezione di musica house, disco ed elettronica a cura di Vibe. Stretch the Night.
2: Va ora in onda Boris in the Air, la funky disco town di Radio 3 Network, selezionata e mixata da Graziano Borri, solo con dischi originali.

ben sintonizzati su Radio 3 Network. Io sono Graziano Borri e questa è Borri's in the Air, una selezione musicale Funky Soul and Funky Town, interamente mixata con i vinili originali Old School. Un buon ascolto e un buon sabato notte, sempre e naturalmente su Radio 3 Network.

0: bene amici, siamo giunti al termine di questa puntata di Burris in the Air. Spero di aver accarezzato le vostre emozioni. L'appuntamento è per sabato prossimo alle ore 22:30, sempre con la Funky Disco Town di Radio 3 Network. Un saluto da Graziano Borri e un buon fine settimana pieno di emozioni, sempre e naturalmente su Radio 3 Network.
1: Burris in the Air, la Funky Disco Town di Radio 3 Network, selezionata e mixata da Graziano Borri, solo con dischi originali. Ogni sabato alle 22:30. Radio 3 Network.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Anytime, anywhere, right now. Oh yeah.
1: Ciao gente! 1997, un formidabile anno di sole per vecchi e giovani. Quello che sentite in sottofondo è un vecchio sound mixato tutto per voi.